le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scopata, mi sembrava bella andata, m'ha baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardatolo, guardatolo, bloccata, carezzata sul visino, sul